0: Mal facciamo Dio.
1: Me.
0: Ay, onda. Dile onda, onda, dile.
2: Un clásico mix. Mix Radio.